0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Dell'Asta del Mobile!
4: Gli

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

e acum mult mai bătrână decât mine.

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 70 4985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 4985.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Almanacco del giorno.
3: Lunedì 6 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti, vergine martire, protettrice della gioventù. Il sole è sorto questa mattina alle 5.42, tramonterà alle 20.48. Facciamo un salto indietro nel tempo, arriviamo al 6 luglio 1957. Ci troviamo a Liverpool, precisamente alla festa parrocchiale della Chiesa di St. Peter. Un giovanissimo Paul McCartney incontra per la prima volta John Lennon, che in quel momento sta suonando con la sua band, i Quarry. Quel giorno, di fatto, nasce la storia della musica. Da quell'incontro prenderà forma la leggenda dei Beatles. I nati di oggi, grandi nomi. Il 6 luglio 1907 nasceva la straordinaria pittrice messicana Frida Kahlo, icona di arte, forza e ribellione. Nel 1946 nasceva il leggendario Sylvester Stallone, il volto di Rocky e Rambo, che oggi spegne ben 80 candeline. E tanti auguri anche al cantautore italiano Max Gazzè, che oggi compie 59 anni. Oggi la musica ricorda anche un vuoto incolmabile. Il 6 luglio 2020 ci lasciava a Roma, all'età di 91 anni, il maestro Ennio Morricone. Compositore, direttore d'orchestra e premio Oscar, ha firmato le colonne sonore più celebri della storia del cinema, regalando l'immortalità a film come Nuovo Cinema Paradiso e la trilogia del dollaro. Noi ci fermiamo qui, a voi l'augurio ancora di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
2: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
0: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: L'ultimo schiaffo di Trump per Meloni, serve un ordine restrittivo. Un'altra notte di missili russi su Kiev, almeno 4 morti e persone intrappolate in un palazzo. Terzo giorno di funerali per Ali Khamenei, iniziato il corteo funebre a Teheran. Parleremo anche di mondiali con Messico, Inghilterra che finisce 2-3 e altro ancora tra poco. Restate con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. La telenovela degli attacchi di Donald Trump contro la Presidente del Consiglio italiana non si è esaurita. Al contrario, nella notte italiana tra domenica e lunedì, il Presidente americano ha pubblicato sul suo social personale Truth una foto dove viene inquadrato insieme alla Premier italiana che lo guarda con espressione apparentemente adorante. Accanto all'immagine c'è una scritta: serve un ordine restrittivo. E voltiamo pagina, ma rimaniamo all'estero. Si aggrava il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull'intera regione. Secondo le autorità locali, i raid aerei hanno ucciso almeno 10 persone nella regione di Kiev. Ancora notizie che ci portano al terzo giorno di funerali per Ali Khamenei. È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa, secondo quanto riportato dall'emittente statale IRIB. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Il corteo dovrebbe durare dalle 10 alle 12 ore e attraverserà la celebre via Engeleb e piazza Azadi, stando a quanto dicono gli organizzatori. La pagina sportiva, partiamo dai mondiali. Messico-Inghilterra finisce 2-3, Brasile KO 2-1 con la Norvegia, decide la doppietta di Haaland. 40 anni dopo la beffa di Messico 86, gli inglesi espugnano l'Azteca e volano ai quarti. Prima volta ai quarti per la Norvegia, la Xelejao, che sbaglia anche un

0: 356-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della provincia di Novara, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47, nel comune di San Maurizio d'Opaglio e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Nuovo attacco via social da presidente americano Donald Trump contro la premier italiana Giorgia Meloni. Cresce l'attesa per il vertice NATO di mercoledì ad Ankara, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky. Dal fronte ucraino arriva la cronaca di una notte di fuoco e poi a Teheran, dove una folla immensa sta partecipando al corteo funebre per la guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso all'inizio del conflitto contro Stati Uniti e Israele. Questo e molto altro tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Nuovo attacco via social del presidente americano Donald Trump contro la premier italiana Giorgia Meloni. Il tycoon ha pubblicato sulla sua piattaforma Truth un meme che ritrae la presidente del consiglio mentre lo guarda accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Nel frattempo cresce l'attesa per il vertice NATO di mercoledì ad Ankara, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky. Fonti vicine alla Casa Bianca riferiscono che Trump, dopo aver già avuto due colloqui telefonici separati con Kiev e Mosca, ha intenzione di ricontattare anche Vladimir Putin. L'obiettivo dichiarato dal presidente statunitense è chiudere una guerra che dura ormai da oltre 4 anni. E proprio dal fronte ucraino arriva la cronaca di una notte di fuoco. La Russia ha lanciato una massiccia ondata di missili e droni contro Kiev. Il bilancio drammatico è di almeno 10 morti e 46 feriti. Un missile ha sventrato i piani alti di un edificio residenziale, spingendo migliaia di cittadini a rifugiarsi nelle metropolitane. Per proteggere il proprio spazio aereo, la Polonia ha fatto alzare in volo i caccia militari. Sul fronte opposto, un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche in Crimea ha lasciato completamente al buio la città di Sebastopoli. Ci spostiamo a

0: per fondare nuovi insediamenti in territorio siriano. Secondo le prime informazioni, i coloni avrebbero ricevuto l'appoggio anche di alcuni parlamentari israeliani. Cronaca con due gravissimi incidenti stradali. Il primo nei pressi di Trieste sul raccordo autostradale vicino a Prosecco in direzione Venezia. Un uomo di 65 anni di origini croate, dopo essersi scontrato indenne contro un mezzo pesante, è sceso dall'auto per verificare i danni ed è stato travolto e ucciso da una BMW che sopraggiungeva. L'altra tragedia sulle strade della Sardegna, alle porte di Pula, vicino a Cagliari, un ragazzo di soli 20 anni ha perso la vita a bordo della sua moto nello scontro frontale con un camper. In chiusura lo sport, con le grandi emozioni dei mondiali di calcio, impresa dell'Inghilterra che batte la maledizione dell'Azteca e sconfigge il Messico per 3-2 grazie a un rigore di Kahn, a una micidiale doppietta flash di Bellingham, superando anche l'inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Nell'altro match la Norvegia vola ai quarti battendo 2-1 il Brasile con la doppietta di Haaland. Per i verdeoro non basta il gol sul rigore di Neymar, che a fine partita annuncia in lacrime l'addio definitivo alla nazionale. Clima teso ma panchina per ora salva per il CT Carlo Ancelotti, che parla di inizio di una nuova avventura dopo il rinnovo di fiducia da parte della Federcalcio brasiliana. E per questo appuntamento è tutto, gli aggiornamenti tornano alla prossima edizione. Buona giornata.
1: Attenzione. DJ Nick vi invita a savurare un cocktail di musica e distrazione, la Radio Torino International.

0: 020-6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra il sito e la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Come? Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
19: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
21: Andiamo!
19: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni e l'appello bipartisan contro le preferenze di videre parlamentari. Ucraina, Zelensky, Putin prepara un nuovo attacco su larga scala. Manca il posto nelle carceri, mettete i materassi a terra. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Fa discutere l'appello trasversale di diverse parlamentari contro le preferenze nella nuova legge elettorale. Tende a penalizzare la rappresentanza femminile, scrivono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte, Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di Alleanza Verdi Sinistra. Mentre alla Camera dei Deputati è in corso il confronto sulla nuova legge elettorale, spiegano: sentiamo la necessità, come donne che hanno avuto e hanno una responsabilità istituzionale, di contribuire a far sì che le nuove regole favoriscano l'elezione di più donne. Si sta dibattendo sulla possibilità di introdurre le preferenze e vi chiediamo di riflettere insieme sulle conseguenze che riguardano direttamente la futura presenza delle donne in Parlamento. Secondo le firmatarie dell'appello, l'esperienza italiana e quella di molti altri paesi, come ampiamente attestato in letteratura comparata, mostrano che il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile. Le preferenze premiano soprattutto la forza delle reti personali, la disponibilità di risorse economiche e la notorietà costruita nel tempo, condizioni che ancora oggi vedono troppo spesso le donne partire da una posizione di svantaggio, dipendere da reti di potere costruite da altri. Per gli esteri, tensione alle stelle prima del vertice NATO di Ankara. Il presidente ucraino Zelensky avverte che l'intelligence indica preparativi russi per una nuova offensiva. Il leader ucraino collega la tempistica a livello simbolico tra il 4 luglio americano e l'incontro in Turchia, denuncia l'intenzione di Mosca di portare altra distruzione, richiama i partner occidentali. I missili Patriot, dice, sono indispensabili e ogni ritardo nelle forniture significa perdite di vite umane. Zelensky insiste sul fatto che il mondo dispone già dei sistemi necessari, ma servono decisioni politiche rapide per garantire una protezione reale alle città ucraine. La cronaca: celle sovraffollate in Toscana, ma necessità di accettare comunque in carcere i nuovi arrestati? Si potranno anche sistemare brande o materassi a terra. Questa è la soluzione, seppur estrema e provvisoria, indicata in una direttiva ai direttori delle carceri toscane dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. Surreale, commenta il segretario regionale della UIL FP Polizia Penitenziaria Eleuterio Grieco. Siamo alla follia pura, il rispetto della dignità umana e la salute è costituzionalmente tutelato, nessuno può metterlo in discussione. Economia: il mancato rinnovo del taglio delle accise sui carburanti potrebbe costare agli automobilisti italiani circa 1,4 miliardi di euro l'anno solo per i rifornimenti sulla rete stradale e autostradale. È questa la stima diffusa da Codacons, che commenta i recenti rialzi dei listini di benzina e gasolio. Secondo l'associazione, sulla rete ordinaria vengono venduti oltre 64 milioni di litri di carburante al giorno. Ne deriva un impatto stimato di circa 3,9 milioni di euro quotidiani, pari a oltre 1,42 miliardi su base annua, indipendentemente dall'andamento delle quotazioni internazionali. E chiudiamo con lo sport. Il Brasile eliminato dai mondiali 2026 negli ottavi e Neymar dice addio tra le lacrime. Il numero 10, a segno sul rigore nel match perso 2-1 contro la Norvegia, alla fine annuncia

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo che per il passaggio di un convoglio eccezionale il traforo del Fréjus è temporaneamente chiuso e per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: This is summer. Summertime. Torino International.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: Super.
1: Sono le 11:01.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. L'appello bipartisan contro le preferenze divide le parlamentari. Iran inizia ad atterrare la processione per i funerali di Khamenei. Cade dal letto morto un neonato di 10 mesi a Bisceglie. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. La politica in primo piano fa discutere l'appello trasversale di diverse parlamentari contro le preferenze nella nuova legge elettorale. Tende a penalizzare la rappresentanza femminile, scrivono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella Del Monte, Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di Alleanza Verdi e Sinistra. Mentre alla Camera dei Deputati è in corso il confronto sulla nuova legge elettorale, spiegano, sentiamo la necessità come donne che hanno avuto e hanno una responsabilità istituzionale di contribuire a far sì che le nuove regole favoriscano l'elezione di più donne. Si sta dibattendo sulla possibilità di introdurre le preferenze e vi chiediamo di riflettere insieme sulle conseguenze che riguardano direttamente la futura presenza delle donne in Parlamento. Secondo le firmatarie dell'appello, l'esperienza italiana e quella di molti altri paesi, come ampiamente attestato in letteratura comparata, mostrano che il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile. Le preferenze premiano soprattutto la forza delle reti personali, la disponibilità di risorse economiche, la notorietà costruita nel tempo, condizioni che ancora oggi vedono troppo spesso le donne partire da una posizione di svantaggio o dipendere da reti di potere costruite da altri. Ci spostiamo agli esteri. È iniziata a Teheran in Iran la processione per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. La bara della guida suprema avvolta nella bandiera iraniana e quelle dei suoi familiari uccisi il 28 febbraio nel raid aereo all'inizio della guerra scatenata da Israele e Stati Uniti saranno trasportate a bordo di un camion attraverseranno le strade della capitale iraniana per raggiungere l'aeroporto internazionale di Mehrabad. Il corteo funebre per il venerato corpo dell'imam e leader martirizzato è iniziato pochi momenti fa nella capitale, ha scritto su Telegram l'Islamic Republic of Iran Broadcasting, aggiungendo che sta partecipando un'enorme folla di persone in lutto. Le autorità hanno bloccato strade, spazi aereo e la vita quotidiana per il lutto che si concluderà giovedì con la sepoltura di Khamenei nel santuario dell'imam Reza a Mashhad, sua città natale. La cronaca: sarebbe caduto dal letto in casa il bimbo di 10 mesi di Bisceglie, morto dopo l'arrivo in pronto soccorso nell'ospedale cittadino ieri pomeriggio, dove è stato accompagnato da un mezzo privato. È quanto hanno riferito i genitori ai carabinieri della provincia di Barletta, Andrea Trani, che hanno svolto accertamenti sull'episodio. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici. Vengono escluse altre ipotesi. Economia: avvio incauto rialzo per le borse europee, Parigi avanza dello 0,14%, Francoforte dello 0,13%, mentre Londra dello 0,1%. E chiudiamo con lo sport. Un pazzo Gran Premio di Gran Bretagna sorride alla Ferrari, al successo numero 250 in Formula 1 e soprattutto a Charles Leclerc, che torna a trionfare dopo quasi 2 anni dall'ultimo successo. Il tutto in una gara che nel finale vede l'uscita di scena, chiuderà 16° Kimi Antonelli per problemi alla sospensione alla sua Mercedes, dopo essere stato per tutto il tempo fino ad allora in lotta per la vittoria. Sul podio anche l'idolo di casa, Lewis Hamilton, che è arrivato terzo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
0: Attenzione. DJ Nick, vi invito să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Governance poll, Schifani primo per crescita, consenso tra i governatori. Missile lanciato nel Pacifico, il test della Cina agita la regione. Savona 98enne spara la moglie malata durante una lite, è gravissima. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani è il governatore italiano che ha registrato il maggior incremento di consenso rispetto al risultato ottenuto alle elezioni. Secondo il Governance Poll 2026 realizzato da noto sondaggio e pubblicato dal Sole 24 Ore, il governatore siciliano Schifani raggiunge infatti il 56% di gradimento, in crescita di 13,9 punti percentuali rispetto al 42,1% con cui venne eletto nel 2022, con un vantaggio di 10 punti percentuali sul secondo governatore Cirio del Piemonte in classifica per crescita del consenso. Questo dato rappresenta il migliore incremento in assoluto tra tutti i presidenti di regione, confermando una crescita costante del consenso nei confronti dell'azione di governo portata avanti in Sicilia nel corso della legislatura, come hanno spiegato dalla regione. Ci spostiamo agli esteri. La Cina ha riferito di aver effettuato un lancio di prova di un missile non dotato di carica nucleare nel Pacifico, dopo che i paesi della regione avevano dichiarato di essere stati avvisati di un imminente test di un missile balistico intercontinentale. Un sottomarino strategico a propulsione nucleare lanciatore di ordigni ha effettuato con successo il 6 luglio alle 12.01 il lancio di un missile strategico equipaggiato con una testata di addestramento a carica simulata in direzione delle acque internazionali del Pacifico, ha dichiarato un portavoce della Marina cinese in un comunicato. Il missile è caduto con precisione nella zona marittima predefinita, ha sottolineato, senza fornire ulteriori dettagli sulla localizzazione esatta. La cronaca: un uomo di 98 anni, Dino Cavallotto, ha sparato alla moglie malata ultraottantenne al termine di una lite nella loro casa a Savona. Poi ha cercato di ferirsi autoinfliggendosi delle lesioni sulle braccia e al volto. L'anziana, dopo i soccorsi sul posto, è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure, dove sarebbe in fin di vita. L'uomo è stato invece trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona, sul posto i carabinieri. Passiamo all'economia. Come ampiamente previsto dopo il taglio dello sconto sulle accise venerdì scorso, i prezzi dei carburanti sono tornati a crescere e il gasolio al self in autostrada ha superato la soglia dei 2 euro al litro, mentre la benzina tallona sullo stesso livello. I consumatori protestano in coro. Si sapeva, il governo avrebbe dovuto prorogare il taglio, ma lo stesso ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ripeteva prima del taglio: i prezzi dei carburanti sono in calo continuo, vedremo come vanno le trattative su Hormuz. Sta di fatto che negli ultimi giorni il prezzo del barile di greggio è sceso vertiginosamente, passando dal picco di $120 al barile di aprile a meno di $70. E chiudiamo con lo sport. L'Inghilterra vola ai quarti di finale del Mondiale 2026, superando il Messico per 3-2 al termine di una sfida ricca di colpi di scena nello storico stadio Azteca. I Three Lions eliminano così i padroni di casa e si regalano il pass per il prossimo turno contro la Norvegia. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
9: Door de Folklore. Door de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Nuovo attacco di Trump a Meloni, Crosetto, fondamentale mantenere i rapporti con gli Stati Uniti. Il lungo addio all'Ayatollah Khamenei, la prova di forza dell'Iran. E ancora treni stop per lavori a Firenze, l'Italia è divisa in due, ritardi anche sulla linea alternativa. Queste e altre ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, nessuna reazione al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla premier Giorgia Meloni, ad affermarlo il ministro della difesa Guido Crosetto. La cosa fondamentale è mantenere rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. I rapporti devono rimanere, è importante mantenere l'alleanza atlantica, aggiunto intervenendo in collegamento all'evento Sky TG24 Live in corso a Milano. Per gli esteri una dimostrazione plastica della forza e della resilienza della Repubblica Islamica agli iraniani al mondo, ma anche l'occasione per la sua nuova leadership di consolidare le alleanze internazionali. Tutto questo è il funerale dell'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran uccisa in un raid all'inizio della guerra con USA e Israele. Un'imponente processione di 7 giorni che attirerà fino a 20 milioni di persone e attraverserà il cuore dell'universo sciita tra Iran e Iraq per concludersi il 9 luglio prossimo nella città santa di Masad. Una prova di forza su cui aleggia la grande incognita se la nuova guida suprema Mojtaba Khamenei mostrerà o meno il suo volto al funerale del padre. La cronaca si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno. È cominciato alle 23 di domenica 5 luglio l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento si registrano disagi contenuti per i viaggiatori, con navette sostitutive e bus che trasportano i passeggeri da una parte all'altra della città e poter poi proseguire il viaggio, seppur con tempi di percorrenza allungati. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione. L'interruzione divide di fatto in due l'Italia ed è dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte Alpino, con i lavori che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. Economia, nuovi rialzi per i carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato dallo scorso 3 luglio. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del carburante del MIMIT, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,844 euro al litro per la benzina, più 41 millesimi rispetto a venerdì, e 1,925 euro al litro per il gasolio, più 43. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self service è di 1,938 euro al litro per la benzina, più 44, e 2,008 euro al litro per il gasolio, più 40. Lo sport, Zlatan Ibrahimovic critica e consola Neymar dopo il flop dei mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti è stato eliminato dalla rassegna iridata perdendo

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per lavori segnaliamo code sulla 26 Genova Voltregravellona Toce, tra Masone e Ovada in direzione Genova. Per traffico intenso si viaggia incoronati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Restiamo al traforo del Monte Bianco. Per lavori di manutenzione questa sera chiuderà in entrambi i sensi di marcia dalle 23 fino alle 6 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hey! Torino International.
20: Sunt Madalina Cernat, iar voi ascultați noul nostru single.
21: Tu erai tot în colaborare cu Antidot, doar la Radio Torino International. Enjoy!

0: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Torino International, sono Anca Manolea, benvenuti a una nuova puntata di Vacanze in Romania. Oggi vi porto nel cuore storico e leggendario della Transilvania occidentale, in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato tra torri gotiche, fortezze antiche e una natura che toglie il fiato. Mettetevi comodi perché oggi esploriamo il distretto di Hunedoara, una terra non solo di castelli da favola, ma anche di antiche civiltà e sapori indimenticabili. Pronti a partire? Ebbene, quando si nomina Hunedoara, la mente viaggia subito verso uno dei monumenti più spettacolari d'Europa. E parlo del Castello dei Corvino, conosciuto anche come Castellul Corvinilor o Castello di Hunyad. Questa struttura gotico-rinascimentale è davvero imponente. Quando attraverserete quel lunghissimo ponte di legno sospeso sopra il torrente Slashti, vi sembrerà di entrare in un film fantasy. Attori imponenti, ponti levatoi e una corte interna che toglie il fiato. La leggenda vuole che persino Vlad l'imperatore o l'impalatore, il vero Dracula, sia stato prigioniero qui per anni. Non perdetevi la sala dei cavalieri e la vista della torre della Capocchia. Ma Hunedoara non si ferma alla città. Se vi spostate di pochi chilometri nella stessa provincia, ci sono due tappe obbligatorie per gli amanti della storia e della natura. Sarmizegetusa Regia, l'antica e misteriosa capitale dei Daci, nascosta tra i boschi sacri dei monti Orestie, un sito patrimonio UNESCO che ricorda un po' una Stone Age dell'Est Europa. E poi c'è la riserva dei bisonti di Hatzeg, uno dei pochissimi luoghi in Europa dove poter osservare da vicino il bisonte europeo nel suo habitat naturale, perfetto se viaggiate con i bambini. A soli 20 km da Hunedoara c'è un'altra perla che domina la valle del picco di un vulcano spento. Parlo della fortezza di Deva. Potete salirci a piedi o per i più pigri con una suggestiva funicolare panoramica. Da lassù la vista sul fiume Mureș e sulle montagne circostanti è semplicemente spettacolare, specie al tramonto. E adesso ascoltiamo un po' di musica, dopodiché vi parlerò del villaggio di Alunna o il villaggio di marmo.
1: Torino International. C'è

Vogliamo oggi con tutta la nostra immaginazione nel distretto di Hunedoara, ma scopriamo dei luoghi davvero fantastici e reali. Ebbene, se cercate qualcosa di davvero unico fuori dalle rotte turistiche di massa, ci spostiamo verso le montagne Poiana Rusk per scoprire il villaggio di Alun, Satul Alun. Ebbene, questo è conosciuto come il villaggio di marmo. Ha una strada d'accesso interamente pavimentata in blocchi di marmo estratto dalla cava locale, persino le stalle e le case abbandonate sono costruite con questa pietra preziosa. Oggi è quasi un villaggio fantasma, ci vivono pochissime persone, ma custodisce una chiesa di marmo unica in Romania che sembra uscita da una fiaba antica. Un luogo silenzioso, magico e incredibilmente fotogenico.

0: dopo tutta questa storia e queste camminate nei boschi, scommetto che vi è venuta fame. Oggi vi parlo del Wischli de Hatzeg, questa è la vera specialità locale. Sono dei salsicciotti sottili a base di carne di capra o pecora e maiale speziati con aglio e paprika leggermente affumicati. Si mangiano rigorosamente caldi con la senape e pane fresco. E dopo un'ottima cena serve un buon posto dove riposare. A Hunedoara e nei dintorni le opzioni non mancano e la scelta dipende dal tipo di esperienza che cercate. Per un weekend romantico o culturale vi consiglio di cercare una struttura nel centro storico di Hunedoara. Ci sono boutique hotel e guest house affascinanti, alcune delle quali offrono stanze con vista diretta sulle torri illuminate del castello dei Corvino. Svegliarsi la mattina con quella vista è impagabile. Per gli amanti della natura e del relax dovete spostarvi verso la vicina Zara Hatzegului, oppure in italiano la terra di Hatzeg. Qui troverete le pensioni a conduzione familiare, strutture in legno immerse nel verde dove spesso i proprietari vi accoglieranno offrendovi una zuik, il tipico distillato di prugne fatto in casa, e colazioni con prodotti a chilometro zero provenienti dalla loro fattoria. Ebbene, l'ultima parte della nostra guida, ma fondamentale, come si arriva a Hunedoara. In aereo, gli aeroporti internazionali più vicini e comodi dall'Italia sono quelli di Sibiu, a circa un'ora e mezza di auto, e Timișoara, che si trova a circa 2 ore di auto da Hunedoara. Entrambi sono ben collegati con voli diretti dalle principali città italiane, oppure potete andare in auto se appunto avete voglia di fare un lungo viaggio fino alla Romania. Dovete sapere che la Romania negli ultimi anni ha investito sulle autostrade in questa zona, la A1 vi porterà vicinissimo alla città e avere una macchina vi permetterà di esplorare in totale libertà i villaggi circostanti, Salmisegetusa e i parchi naturali dove i mezzi pubblici faticano ad arrivare con frequenza. Quindi potete o spostarvi in aereo fino a Sibiu e Timișoara e da lì noleggiare un'auto, oppure andare direttamente in auto fino in Romania. Ci sono circa 28 ore di viaggio. E siamo arrivati alla fine di questo viaggio espresso a Hunedoara, spero di avervi fatto venire voglia di preparare le valigie e partire alla scoperta di questo angolo straordinario della Romania dove la storia si fonde con la leggenda. Vi ringrazio per essere stati anche oggi con me, vi ricordo che potete guardare sulla nostra pagina Facebook tutte le informazioni che vi ho dato oggi su cosa vedere, cosa visitare, come arrivare, dove alloggiare, cosa mangiare nel distretto di Hunedoara, e domani dalle 13:30 faremo un altro viaggio alla scoperta di un altro posto bellissimo della nostra Romania. Da Anca Manuela è tutto, vi auguro un meraviglioso pomeriggio e come diciamo noi, drum bun, buon viaggio!
1: Torino International, love his music.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Sala, in futuro può essere che mi vedrete in Parlamento. Vertice nato ad Ankara, i temi sul tavolo. 4 anni per giudicare un furto di fieno, caso finalmente chiuso in Cassazione. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. In futuro può essere che mi vedrete in Parlamento. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del suo futuro a Sky TG 24 Live In. Se posso, vorrei dare un buon contributo, ma non ho ambizioni da leader, ha aggiunto. Per gli esteri si terrà ad Ankara in Turchia il 7-8 luglio il vertice dell'Alleanza Atlantica. L'incontro sarà presieduto dal segretario generale Mark Rutte. Il summit è una consacrazione del peso diplomatico, industriale e militare turco sullo scacchiere internazionale. Non si parlerà solo dell'aumento delle spese militari, ma gli alleati sono chiamati a dimostrare come intendano raggiungere l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035. Cronaca, un contenzioso durato 4 anni si conclude con un sostanziale nulla di fatto. Come raccontato da Il Giorno, la guerra del fieno e dell'erba tagliata sottratta senza autorizzazione è terminata in Cassazione con una decisione quantomeno salomonica. Si è infatti deciso di dare torto all'imputato, riconoscendogli tuttavia la non punibilità per la tenuità di ciò di cui viene accusato. Tutto era iniziato quasi un lustro fa, quando un coltivatore 68enne di Tremezzina, in provincia di Como, aveva continuato a tagliare l'erba per il fieno destinato ai suoi animali su un terreno la cui proprietaria era intanto deceduta. Fino alla morte della donna non c'erano stati problemi, ma quando l'appezzamento era stato ereditato dalla figlia, le cose erano cambiate. La donna aveva infatti espressamente vietato all'uomo di accedere al fondo, un divieto che era stato tuttavia ignorato dal coltivatore, che a maggio 2022 aveva proceduto a sfalciare il campo asportando il fieno. Accortasi, la proprietaria del campo aveva proceduto a svariate diffide, atti pratici che tuttavia, stando anche ai testimoni, non avevano scoraggiato il 68enne dal preservare nel suo comportamento. Economia, scuola in primo piano, ai nostri microfoni Stefano Cavaldini del sindacato ANIEF.
9: Dopo la firma della parte economica del contratto collettivo nazionale 25-27, ora ci apprestiamo a entrare nel vivo della parte normativa dello stesso contratto. Tanti sono i temi da affrontare, tante sono le proposte ANIEF da presentare o già presentate, quindi da discutere. Quello più importante, o tra i più importanti, è quello riguardante il buono pasto. Avevamo già deciso in una dichiarazione congiunta di affrontarlo, anche se l'aspetto sempre in salita perché immade anche l'aspetto economico. Noi porteremo con forza questa istanza, perché non può essere possibile che solo nella pubblica amministrazione, solo la scuola, non debba avere il pagamento dei buoni pasto per il proprio personale.
8: E chiudiamo con lo sport. Allarme caldo a Wimbledon per Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha raggiunto i quarti di finale dello Slam di Londra, a cui arriva da campione in carica dopo aver superato Carlos Alcaraz, assente per infortunio nella finale dello scorso anno. L'ultima settimana sull'erba inglese sarà però caratterizzata da una nuova ondata di calore che porterà a un sensibile aumento delle temperature, una condizione che spaventa i tifosi del numero uno, ricordando il malessere che lo ha colpito a Roland Garros. Nella conferenza conferenza stampa post partita, Sinner è stato chiesto proprio se fosse preoccupato per il caldo e preferisse quindi giocare più tardi. Non so quando mi metteranno in campo, ma per me va bene comunque, mi sento preparato, abbiamo fatto una buona preparazione, ha detto il campione. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.

0: @torinointernational.com.
1: Torino International. Love his music.
2: Il cadavere di un italiano di 76 anni in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella prima mattinata di oggi all'interno del suo appartamento al pian terreno del palazzo di Via Giulia 50 a Torino. A dare l'allarme sono stati i residenti dello stabile che hanno avvertito un forte e insopportabile odore provenire dall'abitazione. Secondo i primi riscontri da parte del medico legale intervenuto sul posto, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali e risalirebbe a una decina di giorni fa. Da allora però nessuno aveva chiesto di intervenire per capire che fine avesse fatto l'anziano. Sequestrato a febbraio 2025 e sostituito l'autovelox di Corso Unità d'Italia a Torino, torna attivo. Il nuovo dispositivo fisso entrerà in funzione a mezzanotte del 6 luglio di oggi, come comunicato dal Comune. Si trova sulla passerella ciclopedonale sopraelevata vicino alla scuola di amministrazione aziendale. L'impianto è regolarmente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Da remoto con fotogrammi rileva automaticamente le infrazioni per il superamento del limite di velocità di 70 km. Orari. Il Marocco si qualifica ai quarti battendo il Canada, in migliaia si riversano in strada per i festeggiamenti, un possibile petardo innesca un incendio in una cantina, da Fratelli d'Italia e Forza Italia si leva la polemica sulla sicurezza. Festa, grande festa anzi tra Aurora e Barriera di Milano nella tarda serata di sabato quando è arrivato il terzo fischio dell'arbitro sul campo di Canada-Marocco, match che vale la qualificazione ai quarti di finale per la nazionale marocchina che accarezza sempre più il sogno di mettere le mani sulla Coppa del Mondo FIFA 2026. Una sintesi e una partita perfetta per il Marocco, siglata dalla doppietta di Unai e il gol finale allo scadere del tempo di Rahimi. Un 3-0 che viene festeggiato anche per le strade di Torino, in particolare quelle dei quartieri Aurora e Barriera di Milano, dove più alto è il numero di residenti di origine marocchina. Un tripudio di bandiere, clacson e fumogeni in corso Giulio Cesare per una festa durata ore e che è sulla falsa riga di quanto accaduto nel gennaio scorso per i festeggiamenti della Coppa d'Africa, ha rischiato di avere risvolti meno felici. Un episodio che solleva più di una polemica dagli ambienti della destra torinese, dal consigliere Domenico Garcia ad Augusta Montaruli, tutto prevedibile inerzia amministrativa. E solo lunedì, ma pensiamo già al weekend, vi dico che torna la quarta edizione di Libri al Parco, la rassegna estiva del Book Postino al Parco John Lennon. A partire da sabato 4 luglio il parco di Via Moretta a Torino ospita la quarta edizione di Libri al Parco, la rassegna culturale estiva organizzata dall'associazione di promozione sociale Book Postino. L'iniziativa che propone quattro appuntamenti pomeridiani a ingresso libero incentrati sulla lettura collettiva e sul dialogo con gli autori, nasce con l'obiettivo di trasformare la lettura in un momento di condivisione negli spazi pubblici e di favorire l'incontro tra i cittadini. Final de edizie, înainte să vă las cu parla con Cosimo, vă spun că urmează și Mary on the Road, începând cu orele 15, DJ Nick ceva mai târziu cu multe, multe hituri, așa că vă las în compania colegilor și vă dau bineînțeles întâlnire pe mâine tot la 13:30 cu Vacanțe în România, după care vor fi știrile zilei. Zi frumoasă!
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
3: Siamo tornati qui appunto alla scuola Professional Drum, quindi Professional 2.0, e siamo in compagnia di Francesca Lenzi. Ciao Francesca.
4: Ciao, ciao a tutti.
3: Ah, innanzitutto non ho detto una cosa, bentornati su Radio Torino International, Parla con Cosimo. Grazie per essere qui.
4: Grazie a voi, grazie a te.
3: Allora, questa volta si parla, abbiamo parlato nell'altra puntata con tuo marito di un concerto con Simona Bencini, questa volta invece si parla di Flower Festival, quindi il festival di Collegno che tutti ben conoscono perché è molto rinomato per i vari artisti che arrivano nelle serate d'estate, che una volta erano i punti verdi, no? Di Collegno.
4: Vero,
3: dove io anni fa ero venuto a vedere Fatima Bazar proprio nell'85. Allora, si parla di una serata del 12 luglio.
4: Sì.
3: Una serata che si chiama Lila Soul Fest.
4: Sì.
3: Raccontami un pochino che cosa andremo a vedere.
4: Sì, allora, Lila Soul Fest praticamente c'è già da diversi anni. Nasce da un'idea di Samuel Spallitta. Mm-hmm. Quest'anno si è tenuto al Bunker il 23 maggio. E visto che la città di Collegno ci ha dato la possibilità a delle associazioni di fare dei concerti all'interno del cortile della lavanderia a vapore, visto che c'è appunto questo palco importante del Flower Festival, noi abbiamo deciso di presentare il Lila Soul Fest, che sarebbe praticamente uno spin-off summer del Lila, quello principale, dove ci sono artisti nazionali e internazionali conosciuti, mentre qui invece ci sono artisti più che altro locali. Però non è detto che ci sia qualche sorpresa, qualche ospite a sorpresa, anzi sicuramente.
3: Che arriveranno all'improvviso,
4: daremo all'ultimo.
3: Che non volete spoilerare.
4: Sì, daremo questa notizia all'ultimo.
3: Allora, come genere musicale?
4: Soul, funky, blues, okay. Rhythm and blues, sì. Okay. Sì, sì, questo è il genere musicale che si fa al Lila Soul Fest.
3: Non è solo soul, ma un po' tutto, quello che raccoglie,
4: sì,
3: poi anche quel tipo di musica.
4: Sì.
3: Anche perché la scuola, se non ricordo male, la scuola di canto che c'era qui era basata sul jazz.
4: Sì,
3: con,
4: sì,
3: Flora.
4: Con Flora sul jazz, ma non solo, anche pop, rock, ovviamente tutto nasce dal jazz e poi ovviamente
3: è come la danza che nasce tutta dalla classica.
4: Certo, infatti, giusto, giustissimo.
3: Allora, io consiglio innanzitutto di prendere biglietti. Dove possono trovare i biglietti?
4: Su MailTicket, possono trovare i biglietti su MailTicket. Tra l'altro, se li acquistano subito, c'è ancora una promozione a 10 euro, uh-huh. Mettendo appunto Lila Soul, c'è questa promozione a 10 euro, mentre invece se acquisteranno i biglietti in serata costeranno 15 euro.
3: Ok. Cosa dici se andiamo a sentire qualcosa inerente alla serata?
4: Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo.
3: Va bene.
4: Bene.
3: Buon ascolto, ci ritroviamo subito dopo con Francesca Lenzi.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con Francesca Lenzi. Francesca, allora, adesso c'è una regola, no? Che di solito nelle mie interviste si fa, nominare di solito chi ci lavora. Di solito quando io parlo di un disco si nominano tutti gli artisti che ci lavorano all'interno. Certo. In questo caso del live mi farebbe piacere presentare un po' chi ci sarà sul palco, oltre quelli che poi saranno a sorpresa.
2: Ok, qui li leggo perché sono in diversi, sono tanti, non voglio dimenticare nessuno. Ci sarà Jonathan, ci sarà la Funky Club Orchestra, Mazzarete, gli In Da Funk, Soul Brothers e poi, come ho detto, ci saranno degli ospiti speciali a sorpresa. Assolutamente sì. Permettimi però di ringraziare, devo fare assolutamente dei ringraziamenti, devo ringraziare intanto le associazioni che collaborano con me a questo progetto, che sono la CMS e l'Associazione La Ritmica, e poi devo ringraziare ovviamente la città di Collegno per il patrocinio e la città metropolitana.
1: Francesca, cos'altro dire? Lasciamo i saluti agli ascoltatori.
2: Certo, certo. Saluti e vi aspettiamo il 12 luglio al Lila Soul Fest.
1: Mi raccomando, come ha già detto lei, prendete i biglietti e se riuscite già prima. Ciao a tutti, prossima puntata, prossimo ospite.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Crosetto, le persone passano ma i rapporti con gli Stati Uniti restano. Zelensky ad Ankara, nostri partner prendano decisioni forti. Guasto alla stazione di Milano, treno in ritardo fino ad un'ora. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 6 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. Dopo l'ultimo attacco di Trump a Meloni non ho avuto nessuna reazione, la cosa fondamentale è mantenere rapporti con un alleato fondamentale come gli Stati Uniti, ha detto il ministro della difesa Crosetto in diretta Sky TG24. Le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, non ho pensato a nulla e ho guardato altro, ha concluso. Concetto ribadito dal ministro Piantedosi, i rapporti con gli Stati Uniti sono incrollabili. Trump, ignobile bullo da quattro soldi, ha scritto sui social il leader di Azione Carlo Calenda. Il sindaco di Milano Sala commenta, fa bene Meloni ad ignorare Trump, politicamente furba, è stato troppo vicina e accondiscendente in un primo momento. Ucraina, Zelensky su Facebook scrive, è di fondamentale importanza che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte dei nostri alleati, la Russia è solo incoraggiata a continuare a squarciare gli edifici residenziali. Gli Stati Uniti e Europa hanno abbastanza forza per fermare questo terrore. Ifego von der Leyen, Kiev ha urgente bisogno di difesa aerea, più pressione su Mosca. Ne parleremo al vertice della NATO. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull'intera regione. Secondo le autorità locali, i raid aerei hanno ucciso almeno 10 persone nella regione. Nella capitale almeno 9 persone sono morte e 46 sono rimaste ferite, lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev. La cronaca inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino ad un'ora e la soppressione di diverse corse. Quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri che possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate. Scattato per lavori all'alta velocità lo stop al nodo di Firenze. Andiamo nel Regno Unito, si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor. Il principe ribelle Harry è atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo III a Buckingham Palace. Ha resonato oggi un portavoce del duca di Sussex, trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020, precisando che Harry ha accettato l'invito di suo padre. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dai figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham. In chiusura mondiale di calcio è finita con il punteggio di 3-2 la partita disputata a oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico nella notte ora italiana. La squadra di Kane, autore di un gol su rigore, ha combattuto contro la maledizione della Zecca e grazie a due reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo minuto. La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar su rigore. Ci ho provato, ora è finita, ho finito qui, le parole del giocatore brasiliano. Ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro finisce. Il commento di Carlo Ancelotti alla partita persa è l'inizio di una nuova avventura, ma la Federcalcio brasiliana gli ha rinnovato la fiducia. Oggi in serata, ora italiana, big match, Spagna-Portogallo, a notte fonda, Belgio-Stati Uniti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Che intenzioni hai adesso?
10: Vedere il mondo.
11: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
10: Sì.
12: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
13: Questo è Merion Road.

0: istanti, tranne che in certi momenti.
1: Se lo senti lo sai, Giovanotti ad aprire il nostro appuntamento di Meron Road in questo inizio di settimana. Oggi è lunedì 6 luglio, ben trovati come sempre da Maria Teresa Mirelli fino alle 17. In questa giornata che è anche la giornata mondiale del bacio, dove tutto comincia da un sorriso. Tra poco andremo a scoprire qualche caratteristica, qualche particolarità in più legata a questa giornata, insieme a tutte le curiosità che ogni volta nei nostri appuntamenti pomeridiani cerco di raccontarvi per trascorrere insieme a voi due ore all'insegna della positività e della leggerezza. Vi aspetto.
2: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

città addosso, c'è la rappresentante di lista ad accompagnare questo pomeriggio qui su Torino International. Questo lunedì 6 luglio che insomma celebra la famosa giornata mondiale del bacio, una delle forme direi più semplici e preziose che esistano per dimostrarsi affetto. Infatti già dal 1990 in Gran Bretagna si celebra questa ricorrenza, che sappiamo baciarsi è anche un bel toccasana per la salute, perché con un bacio alla francese in 10 secondi ci si può trasmettere 80 milioni di batteri, ma tutto questo non fa male, anzi rinforza le nostre difese immunitarie, anche perché il bacio riduce la pressione, dilata i vasi sanguigni, favorisce il flusso del sangue e soprattutto contrasta dei dolori come il mal di testa o persino il dolore mestruale. E poi migliora l'umore, no? Proprio perché mette in circolo i cosiddetti ormoni della felicità, le sostanze che fanno bene al cervello come al resto del corpo. Infatti è considerato un antistress naturale. E poi il bacio richiede 146 muscoli, 34 facciali e 112 posturali. Diciamo che in media, secondo gli esperti, nelle nostre vite passeremo 2 settimane a baciare. Il bacio però ha anche una via dedicata. Infatti in Toscana esiste una che è considerata una delle strade più romantiche d'Italia, cioè la via del bacio, e per questo chi trascorre magari un weekend all'insegna del romanticismo deve per forza andare a Pienza, che è una tappa da non perdere. Siamo nella Val d'Orcia e qui c'è questo borgo dove tra l'altro è stato dichiarato anche patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, un po' per la sua posizione strategica ma anche per le sue caratteristiche. Come vi dicevo, qui c'è la via del bacio e la via dell'amore, che sono quelle più frequentate ovviamente soprattutto dalle coppie di innamorati, che poi non si privano di una bella foto ricordo molto romantica. Insomma, la via del bacio è molto frequentata, certo, soprattutto durante il San Valentino, ma anche in altri periodi dell'anno. E queste strade che attirano da sempre molti innamorati sono anche importanti, perché nel 1968 il famoso regista Franco Zeffirelli vi ambientò alcune scene del suo Romeo e Giulietta, quindi la storia d'amore più famosa di tutti i tempi, visto che quel film proprio di Zeffirelli è rimasto nella storia del cinema e ha trovato posto in questo paese toscano particolarmente caro a tutti quelli che sono gli innamorati. Ma a proposito di trend, della tendenza dell'estate, visto che parliamo di bacio e di conseguenza di labbra, si dice che siano le labbra glossy questo effetto speciale. Le labbra glossy hanno questo finish extra luminoso, multidimensionale, trasparente, madre perlato, e quindi questa sicuramente è la tendenza per questa estate 2026. Ricordiamoci tra l'altro di prenderci cura delle labbra, che sono davvero delicate e che non dovremmo insomma farle seccare, cosa che spesso accade anche a causa insomma dei vari effetti del tempo e anche dell'età. E poi non è tutto. Ricordate anche che il bacio parte dal sorriso, infatti denti sani, gengive in salute, alito fresco possono incidere molto, a parte sulla sicurezza di sé, ma soprattutto sul bacio. E dunque oggi celebriamo alla grande questa ricorrenza con la giornata mondiale del bacio.

0: Beats Me, Sixpence None the Richer. Qualcuno mi chiede, ma come mai, no, si festeggia due volte il Kissing Day? Beh, perché da una parte c'è la ricorrenza del 13 aprile, nota a tutti come la giornata internazionale del bacio, e poi c'è la giornata mondiale del bacio che si celebra oggi 6 luglio perché è una ricorrenza storica che è nata nel Regno Unito. Tra poco andremo anche a scoprire come ci si bacia nel resto del mondo, perché paese che vai, in questo caso potremmo dire bacio che trovi.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Madalina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International.

Pausini, il primo passo sulla Luna, che insomma ha già eseguito un bel po' di tappe di quello che è il Yocanto World Tour 2026-2027, ritornerà poi in Italia per una serie di tappe nelle città principali, due anche a Torino il prossimo 17 e 18 ottobre all'Inalpi Arena. 15:30 in punto, parliamo ancora di bacio e come ci si bacia nel mondo, perché paese che vai, in questo caso usanza del bacio che trovi, perché ad esempio c'è il bacio Honji, che è un po' il saluto Maori, che ricorda il nostro bacio sulla guancia, che consiste nell'appoggiare la fronte e il naso l'uno su quelli dell'altro, ed è una parola nella lingua tradizionale che indica proprio il soffio della vita, quindi il bacio sarebbe legato allo scambio del soffio vitale. Poi c'è il Kunik, cioè il famoso bacio alla eschimese, che consiste nello strofinare dei nasi, anche se non è considerato un vero e proprio gesto romantico. Poi il Manopo nelle Filippine, i più giovani salutano gli anziani poggiando la fronte sul dorso della loro mano in segno di gentilezza e di rispetto. In Giappone, così come in altri paesi dell'Asia, baciarsi in pubblico è considerato tabù. Il bacio viene interpretato come un gesto assolutamente privato da condividere nell'intimità, quindi non vedrete mai un bacio pubblico. Addirittura in alcune zone del Medio Oriente o nella stessa Malesia e in alcune regioni dell'India, l'atto di baciarsi in pubblico viene considerato oscena e può essere punito con multe o persino l'arresto. Naturalmente in occasione di questo Kissing Day si può anche pensare a un city break, se non in questo fine settimana che è appena trascorso, nel prossimo, per continuamente insomma celebrare qualcosa di romantico. Le località che vengono considerate tali, oltre ad essere Verona, la città di Giulietta e Romeo, una delle mete più amate, così come Venezia, potremmo dire che ci sono altri borghi più suggestivi come Civita di Bagnoregio, Varenna, sul lago di Como, Castelmezzano, Positano, chiaramente siamo direttamente in Costiera Amalfitana. E che dire, insomma, purché insomma si possa baciare, la giornata internazionale del bacio non sta tanto nella destinazione scelta quanto nel valore di questo gesto, che è un modo semplice, universale, spontaneo, che ci permette di esprimere l'affetto e ricordare quanto siano importanti le relazioni che rendono speciali ogni giorno. Quindi ricordiamoci di baciare molto di più.

Cristo sono io. C'è Levante alle 15.40 nel pomeriggio di Torino International. Levante che è attualmente impegnata o diciamo in quei festival, magari con quelle apparizioni insieme a Serena Brancale e Adelia in occasione insomma del brano Al mio paese, oppure si occupa del suo tour che la sta portando in giro per l'Italia sui principali palchi all'aperto. Si chiama Il dell'amore live in estate 2026. È iniziato lo scorso 3 luglio e terminerà il 21 agosto a Marina di Pietrasanta. Torino International Reality Radio. I heard what you said just as I was tasting freedom.

perso le parole, lui è Ligabue che è in tour con Certe Notti 2026, o meglio, insomma, c'è stata una prima parte del tour con date negli stadi per tutto giugno, infatti è stato anche il 17 giugno all'Allianz Stadium e poi ritornerà in tour in quello che sarà l'autunno, sempre 2026, tra settembre e ottobre, dove toccherà, insomma, altre città italiane. E poi nel 2027, insomma, vedremo, perché per il momento non ci sono ancora delle date ufficiali, visto che Ligabue ha intenzione di dedicarsi ad altri progetti, soprattutto all'estero. Ma intanto è stato qui nel pomeriggio di Torino International, quando siamo ufficialmente nella prima ora di Mary on the Road.

No, I can't. Great Divide, chiudere questa prima parte di Mare on the Road, ma lo facciamo con un record da parte di un giapponese che è riuscito a creare il più grande hula hoop del mondo. Lui si chiama Yuya Yamada ed è incredibile perché ha creato questo cerchio di un diametro di oltre 5,40 metri, devo dire dimensione impressionante, che ha reso questa impresa davvero sorprendente. Infatti è entrata nel Guinness World Record perché si è riuscito praticamente a far girare questo enorme hula hoop per 3 volte consecutive, e questo ha dimostrato davvero una grande capacità, una grande forza, coordinazione e soprattutto controllo. Quindi bravo ovviamente a Yuya, l'hula hoop che devo dire continua ad essere uno di quei giochi semplici e divertenti, anche perché non passano mai di moda, basta un po' di ritmo, di equilibrio e di voglia di mettersi alla prova, ed è stato un passatempo legato all'infanzia ma che ancora oggi insomma diverte e fa piacere vedere se riusciamo a fare più giri con appunto con questo strumento, cosa che è riuscito questo simpatico giapponese entrando appunto nel Guinness World Record. Ci ritroveremo tra pochissimo nella seconda ora di Mare on the Road, questo è sempre il pomeriggio di Torino International, dopo il radio giornale, ma prima c'è ancora Baby K con Tuca Macarena.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Crosetto, le persone passano ma i rapporti con gli Stati Uniti restano. Zelensky ad Ankara, nostri partner, prendano decisioni forti. Guasto alla stazione di Milano, treno in ritardo fino ad un'ora. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo dopo una pausa. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 6 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. Dopo l'ultimo attacco di Trump a Meloni non ho avuto nessuna reazione, la cosa fondamentale è mantenere rapporti con un alleato fondamentale come gli Stati Uniti, ha detto il ministro della difesa Crosetto in diretta a Sky TG24. Le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, non ho pensato a nulla e ho guardato altro, ha concluso. Concetto ribadito dal ministro Piantedosi, i rapporti con gli Stati Uniti sono incrollabili. Trump, ignobile bullo da quattro soldi, ha scritto sui social il leader di Azione Carlo Calenda. Il sindaco di Milano Sala commenta, fa bene Meloni ad ignorare Trump. Politicamente furba, è stato troppo vicina e accondiscendente in un primo momento. Ucraina, Zelensky su Facebook scrive: è di fondamentale importanza che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte dei nostri alleati, la Russia è solo incoraggiata a continuare a squarciare gli edifici residenziali. Gli Stati Uniti e Europa hanno abbastanza forza per fermare questo terrore. Di Franco von der Leyen, Kiev ha urgente bisogno di difesa aerea, più pressione su Mosca. Ne parleremo al vertice della NATO. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull'intera regione. Secondo le autorità locali, i raid aerei hanno ucciso almeno 10 persone nella regione. Nella capitale almeno 9 persone sono morte e 46 sono rimaste ferite, lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev. La cronaca inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino ad un'ora e la soppressione di diverse corse. Quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri che possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate. Scattato per lavori all'alta velocità lo stop al nodo di Firenze. Andiamo nel Regno Unito, si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor. Il principe ribelle Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo III a Buckingham Palace. Ha risonato oggi un portavoce del duca di Sussex, trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020, precisando che Harry ha accettato l'invito di suo padre. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dai figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham. In chiusura, mondiale di calcio è finita con il punteggio di 3-2 la partita disputata a oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico nella notte ora italiana. La squadra di Kane, autore di un gol su rigore, ha combattuto contro la maledizione della Zecca e grazie a due reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo minuto. La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar su rigore. Ci ho provato, ora è finita, ho finito qui, le parole del giocatore brasiliano. Ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro finisce. Il commento di Carlo Ancelotti alla partita persa è l'inizio di una nuova avventura, ma la Federcalcio brasiliana gli ha rinnovato la fiducia. Oggi in serata, ora italiana, big match Spagna-Portogallo a notte fonda, Belgio-Stati Uniti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

donna di Clara ci permette di rientrare in questa seconda parte di Mary on the Road, e lo facciamo con dolcezza perché ho scoperto il negozio di snack più grande al mondo. Si chiama infatti Snack Kingdom, ha 35.000 prodotti all'interno che provengono da oltre 70 paesi e è stato riconosciuto proprio dal Guinness World Record come il più grande al mondo dedicato proprio alle dolcezze. È stato inaugurato ad aprile di questo 2026, si trova a Changsha, siamo nella provincia dello Yunnan, e il suo obiettivo è quello di trasformare una visita davvero in un'esperienza da vivere, anche se è difficile da immaginare, però cerchiamo di dare uno sguardo a quelle che sono le sue dimensioni: 13.315 metri quadrati distribuiti su due piani che ospitano 35.000 prodotti che arrivano appunto da più di 70 paesi e che possono passare dagli snack salati a quelli dolci come caramelle, biscotti, cioccolato, bevande e altri tipi di dolci. E poi l'offerta è così vasta che secondo alcune stime, assaggiando uno snack al giorno servirebbero quasi 96 anni per provarli tutti. Però non è soltanto la quantità di prodotti sugli scaffali a rendere speciale questo negozio Snack Kingdom, ma è perché è stato progettato come una sorta di parco divertimenti con un percorso che invita i clienti ad esplorare tutta una serie

di ambienti tematici. Quindi si parte dalla Global Snack Station, dedicata alle specialità internazionali, a quello che è il Beverage Town, dove sono raccolte le bibite che provengono da una ventina di paesi, fino all'Instant Noodle City, cioè un paradiso per gli amanti dei famosi spaghetti cinesi. Anche qui ce ne sono oltre 3500 di varietà. E poi c'è anche uno snack museum pensato per raccontare la storia e l'evoluzione di alcuni degli snack più famosi che conosciamo. E un'altra esperienza singolare è data dalle installazioni artistiche che sembrano uscite da una mostra contemporanea e che sono stati realizzati proprio attraverso i dolci. Per esempio c'è l'album Fantasy della pop star taiwanese Jai Chu, che ha utilizzato 70.000 lecca lecca, mentre un'altra opera è stata costruita, realizzata con oltre 500.000 caramelle colorate. Insomma, devo dire che i prodotti non mancano, la curiosità di entrare e visitare gli spazi neppure. Se mai un giorno doveste andare in Cina, anche se è un paese incredibilmente grande e vasto, beh, non dimenticatevi che a Changsha si trova il negozio di snack più grande al mondo.

0: stato un brano che ha avuto un grande successo, Silvia lo sai, di Luca Carboni, anche perché ha affrontato nel 1984 davvero con grande delicatezza i temi di quello che era il disagio giovanile e anche della tossicodipendenza, l'eroina, insomma, e anche la fine di un amore adolescenziale. Luca Carboni, che è tornato dopo un periodo di assenza dovuto a una malattia, al tumore insomma ai polmoni, è tornato nuovamente live, lo ha fatto anche attraverso insomma Cesare Cremonini con un brano che hanno cantato insieme, e adesso un tour che lo sta portando in giro per l'Italia per tutta questa estate fino al prossimo 13 settembre, quando chiuderà insomma questa parte live a Macerata, ma domani ad esempio sarà di scena a Genova direttamente all'Arena del Mare, quindi al Porto Antico. 16:24 è il momento di dare collegamento alla redazione e poi di risentirci dopo l'infomobilità in quello che è il pomeriggio di Torino International in questa seconda parte di Mary on the Road.
1: Din 2015 studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione statale 11 tra il Casello Falchera e la tangenziale di Torino in direzione Aosta. Ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di un'ora circa. Ci occupiamo infine del traforo del Frejus per informarvi che il tunnel sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

C'è Harry Styles, American Girls, nel pomeriggio di Torino International, che con il suo Together Together Tour ha voluto promuovere quello che è stato il suo quarto album in studio, dal titolo Kiss All The Time Disco Occasionally, che è stato pubblicato lo scorso marzo, un disco, devo dire, diverso dagli altri. Intanto bisogna aver avuto la pazienza di attendere 2 anni, ma soprattutto si è scoperto la volontà di Harry Styles di ripensare un po' il suo percorso musicale, perché lo studio, e lo si nota anche dalle canzoni presenti, sono decisamente più accurate, non solo nei testi ma soprattutto nella musica, visto che ci sono nuove sperimentazioni e nuove sonorità. Ecco, è sicuramente un album più maturo, meno sbarazzino, anche se chiaramente Harry Styles non ha lasciato la sua vena giocosa, che si è riproposto anche durante le prime date del suo live. E tra l'altro il Together Together Tour si è concluso a Londra sabato 4 luglio con tanto di lacrime agli occhi e di gratitudine nascosta dietro le mani giunte, perché ha scoperto ancora una volta di aver raggiunto un record di oltre 1 milione di presenze consecutive in quello che è stato il Wembley Stadium. Infatti ha superato le 10 serate realizzate dai Coldplay nel 2025 e anche gli 8 appuntamenti di Taylor Swift. Insomma, un grande risultato per Harry Styles, che comunque continua il suo tour nel resto del mondo.

0: Me in the Dark, c'è Miles Smith alle 16.36 in questa seconda parte di Maryland Road. Bene, vi ho parlato del negozio più grande al mondo per quanto riguarda gli snack, e a proposito di dolci, rimanendo sempre in tema, andiamo a scoprire la nuova classifica, e le classifiche sapete che non mancano mai nei nostri pomeriggi, questa volta stilata da CNN Travel, nella quale vengono premiati i dessert più amati nel mondo. Devo dire che ci sono tantissime golosità che sono finite in questa selezione, che vuole citare soltanto l'eccellenza, e dunque andiamo a scoprire chi si trova al primo posto. Sono gli Alfajores, che hanno rubato un po' il primato ad altri dolci se li confrontiamo con quelli italiani, perché sono delle specialità che sudamericane, quindi si tratta di biscotti soffici ripieni di dulce de leche, questa crema realizzata cuocendo latte e zucchero. Poi al secondo posto, quindi medaglia d'argento per quello che l'Apfelstrudel austriaco, quindi croccante sfoglia sottilissima avvolta attorno a questo ripieno di mele dolcissimo, arricchito spesso con uvetta e noci. Il risultato si può trovare nelle pasticcerie di tutto il mondo, anche se Vienna offre l'esperienza classica. Terzo posto, quindi gradino più basso del podio, al baklava, che arriva dalla Turchia, che chiaramente ha radici antichissime, si parla addirittura dell'impero ottomano. Preparato con pasta fillo, frutta secca, sciroppo di mele, anche se poi ne esistono diverse varianti. Quarto posto invece per un altro gioiello di quella che è la pasticceria tedesca, cioè la torta della foresta nera, capolavoro di panna montata e cioccolato fondente. Poi c'è lo sciroppo alle ciliegie che impreziosisce un po' la torta, io lo eviterei perché non mi piacciono, ma questo ovviamente è il gusto personale, e qualcuno si dice che sia un dolce da sogno. E poi ancora sesto posto, ritornando in Turchia con un'altra tradizione per quanto riguarda le specialità medio orientale, il Burma, e poi ci sono ovviamente tutti gli altri dessert in classifica. Notiamo che c'è una prima presenza tra i primi 10 posti anche italiana, perché c'è il famoso cannolo siciliano che piace davvero tanto, forse per questa cialda croccante e friabile che racchiude il suo ripieno cremoso di ricotta, quindi di formaggio, e questo sicuramente è piaciuto tantissimo, al punto tale da inserirlo in classifica. Discorso a parte per altri due dolci che sono stati comunque riconosciuti non nella top 10 ma in altre posizioni. Infatti al 20° posto compare il gelato, uno dei prodotti italiani più conosciuti e diffusi nel mondo, e poi c'è una posizione che fa discutere, perché si tratta del il tiramisù, che è uno dei dessert più riconosciuti e replicati al mondo, anche se si è fermato al 47° posto, quindi direi una posizione che può risultare in attesa soprattutto a quei fedelissimi appassionati di questa bontà. Però evidentemente, insomma, il tiramisù, pur essendo conosciutissimo, non è ancora in grado di raggiungere le prime posizioni. Dunque il podio è tutto sudamericano, peccato invece per il calcio, dove non avremo modo di trovare nessuna squadra, ed era giusto, insomma, raccontarvi a proposito di dolcezza quali sono i dolci più amati del mondo grazie a questa nuova classifica stilata per il 2026 dalla CNN Travel.
1: Torino International.

0: Pet Shop Boys, che sono ancora presenti nell'ambito internazionale. Infatti l'anno scorso erano stati ospiti del Summer Luca Festival, sempre a luglio, se non ricordo male era il 20 luglio. Invece domani, 7 luglio, saranno a Mantova in piazza Sordello, che sicuramente la trasformeranno nel dance floor più elegante d'Italia, e lo faranno in occasione del tour Dream World The Greatest Hits Live. Pet Shop Boys è qui nel pomeriggio di Torino International, e andiamo a scoprire una novità che riguarda la Sony, che ha deciso proprio lo scorso 1 luglio di annunciare lo stop alla produzione di dischi fisici per quelli che saranno i nuovi giochi PlayStation. Tutto questo da gennaio 2028. Chiaramente scatta la polemica, ma sembra che l'unica strada sarà appunto quella del digitale, il che vuol dire che PlayStation Store, o nella migliore delle ipotesi una confezione fisica, conterrà soltanto un codice di download. Allora, che cosa cambia davvero? La misura riguarda solo i titoli non ancora usciti, quindi tutto ciò che è già stato pubblicato su disco, che uscirà prima di gennaio 2028, non verrà toccato, quindi nessun problema per coloro che posseggono le collezioni fisiche, possono stare tranquilli. Però poi il tutto cambierà da gennaio 2028. Questa sicuramente è una novità che farà davvero discutere i fan più accaniti di quella che è la PlayStation.
1: Torino International.

Chava Max, che ci permette insomma di giungere al termine di questa seconda parte di Merond Road. Ormai lo conoscete tutti, l'appuntamento pomeridiano di Torino International, che ritornerà naturalmente domani sempre a partire dalle 15, perché adesso c'è lui, Nick, DJ Nick, a proseguire insomma questa seconda parte nel pomeriggio di questo lunedì 6 luglio. Ma prima di chiudere volevo soltanto dirvi che tra qualche mese verrà inaugurata finalmente la famosa biblioteca più grande d'Europa, che è stata realizzata con un investimento di oltre 100 milioni di euro, soldi spesi grazie al PNRR, ed è la più grande biblioteca d'Europa, non consideriamo quella di Londra, che insomma avrà e custodirà più di 1 milione di volumi, di cui 150.000 scaffali aperto, 600.000 documenti nel deposito, 400.000 collezioni storiche speciali, il tutto su questa superficie di 20.000 metri quadri, la stessa insomma che attualmente sarà realizzata e che vediamo in Corso Massimo d'Azeglio, in una delle tante zone invase dai lavori in corso. Sarà sicuramente un bel progetto che finalmente porterà cultura e non altro anche nella nostra città, che sarà davvero un esempio per tutti. Vi aspetto come sempre domani per un nuovo appuntamento di Merond Road. Buona serata, ma ancora di più un buon inizio settimana. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Crosetto, le persone passano ma i rapporti con gli Stati Uniti restano. Zelensky ad Ankara, nostri partner prendano decisioni forti. Guasto alla stazione di Milano, treno in ritardo fino ad un'ora. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Dopo l'ultimo attacco di Trump a Meloni non ho avuto nessuna reazione, la cosa fondamentale è mantenere rapporti con un alleato fondamentale come gli Stati Uniti, ha detto il ministro della difesa Crosetto in diretta a Sky TG24. Le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, non ho pensato a nulla e ho guardato altro, ha concluso. Concetto ribadito dal ministro Piantedosi, i rapporti con gli Stati Uniti sono incrollabili. Trump, ignobile bullo da quattro soldi, ha scritto sui social il leader di Azione Carlo Calenda. Il sindaco di Milano Sala commenta, fa bene Meloni ad ignorare Trump, politicamente furba, è stato troppo vicina e accondiscendente in un primo momento. Ucraina, Zelensky su Facebook scrive: è di fondamentale importanza che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte dei nostri alleati, la Russia è solo incoraggiata a continuare a squarciare gli edifici residenziali. Gli Stati Uniti e Europa hanno abbastanza forza per fermare questo terrore, difende von der Leyen. Kiev ha urgente bisogno di difesa aerea, più pressione su Mosca. Ne parleremo al vertice della NATO. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull'intera regione. Secondo le autorità locali, i raid aerei hanno ucciso almeno 10 persone nella regione. Nella capitale almeno 9 persone sono morte e 46 sono rimaste ferite, lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev. La cronaca inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino ad un'ora e la soppressione di diverse corse. Quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri che possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate. Scattato per lavori all'alta velocità lo stop al nodo di Firenze. Andiamo nel Regno Unito, si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor. Il principe ribelle Harry è atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di re Carlo III a Buckingham Palace. Ha resonato oggi un portavoce del duca di Sussex, trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020, precisando che Harry ha accettato l'invito di suo padre. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dai figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham. In chiusura mondiale di calcio, finita con il punteggio di 3-2 la partita disputata a oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico nella notte ora italiana. La squadra di Kane, autore di un gol su rigore, ha combattuto contro la maledizione della Zeca e grazie a due reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo minuto. La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar su rigore. Ci ho provato, ora è finita, ho finito qui, le parole del giocatore brasiliano. Ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro finisce. Il commento di Carlo Ancelotti alla partita persa è l'inizio di una nuova avventura, ma la Federcalcio brasiliana gli ha rinnovato la fiducia. Oggi in serata, ora italiana, big match Spagna-Portogallo a notte fonda, Belgio-Stati Uniti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: O vara plina de hitori. Summer's here. Drop it like it's hot. Yeah.
7: Summer. Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International.

0: Torino International.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione statale 11 tra il casello Falchera e la tangenziale di Torino in direzione Aosta. Ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di un'ora circa. Ci occupiamo infine del traforo del Frejus per informarvi che il tunnel sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: O vara incendiaria, vara chiudilo.
4: What time is it?
5: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
6: Summer is happiness.
7: Summer's coming up.
8: Summer is one of my favorite times of year.
5: Summer is here. Summer is here.
9: Happy summertime.
5: I'm my number one station.
0: Torino International.

0: Allora, vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Crosetto, le persone passano ma i rapporti con gli Stati Uniti restano. Zelensky ad Ankara, nostri partner prendano decisioni forti. Guasto alla stazione di Milano, treno in ritardo fino ad un'ora. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo dopo una pausa. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno, Esteri in apertura. Dopo l'ultimo attacco di Trump a Meloni non ho avuto nessuna reazione. La cosa fondamentale è mantenere rapporti con un alleato fondamentale come gli Stati Uniti, ha detto il ministro della difesa Crosetto in diretta a Sky TG24. Le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere. Non ho pensato a nulla e ho guardato altro, ha concluso. Concetto ribadito dal ministro Piantedosi. I rapporti con gli Stati Uniti sono incrollabili. Trump, ignobile bullo da quattro soldi, ha scritto sui social il leader di Azione Carlo Calenda. Il sindaco di Milano Sala commenta: fa bene Meloni ad ignorare Trump. Politicamente furba, è stato troppo vicina e accondiscendente in un primo momento. Ucraina, Zelensky su Facebook scrive: è di fondamentale importanza che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte dei nostri alleati, la Russia è solo incoraggiata a continuare a squarciare gli edifici residenziali. Gli Stati Uniti e Europa hanno abbastanza forza per fermare questo terrore. Di Franco von der Leyen, Kiev ha urgente bisogno di difesa aerea, più pressione su Mosca. Ne parleremo al vertice della NATO. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull'intera regione. Secondo le autorità locali, i raid aerei hanno ucciso almeno 10 persone nella regione. Nella capitale almeno 9 persone sono morte e 46 sono rimaste ferite, lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev. La cronaca inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino ad un'ora e la soppressione di diverse corse. Quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri che possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate. Scattato per lavori all'alta velocità lo stop al nodo di Firenze. Andiamo nel Regno Unito, si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor. Il principe ribelle Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo III a Buckingham Palace. Ha risonato oggi un portavoce del duca di Sussex, trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020, precisando che Harry ha accettato l'invito di suo padre. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dai figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham. In chiusura mondiale di calcio è finita con il punteggio di 3-2 la partita disputata a oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico nella notte ora italiana. La squadra di Kane, autore di un gol su rigore, ha combattuto contro la maledizione della Zecca e grazie a due reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo minuto. La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar su rigore. Ci ho provato, ora è finita, ho finito qui, le parole del giocatore brasiliano. Ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro finisce. Il commento di Carlo Ancelotti alla partita persa è l'inizio di una nuova avventura, ma la Federcalcio brasiliana gli ha rinnovato la fiducia. Oggi in serata, ora italiana, big match, Spagna-Portogallo, a notte fonda, Belgio-Stati Uniti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station. Number one station.
15: Summertime.
0: Torino International.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Crosetto, le persone passano ma i rapporti con gli Stati Uniti restano. Zelensky ad Ankara, nostri partner prendano decisioni forti. Guasto alla stazione di Milano, treno in ritardo fino ad un'ora. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. In apertura la politica. Dopo l'ultimo attacco di Trump a Meloni non ho avuto nessuna reazione. La cosa fondamentale è mantenere rapporti con un alleato fondamentale come gli Stati Uniti, ha detto il ministro della difesa Crosetto in diretta a Sky TG24. Le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere. Non ho pensato a nulla e ho guardato altro, ha concluso. Concetto ribadito dal ministro Piantedosi. I rapporti con gli Stati Uniti sono incrollabili. Trump, ignobile bullo da quattro soldi, ha scritto sui social il leader di Azione Carlo Calenda. Il sindaco di Milano Sala commenta: fa bene Meloni ad ignorare Trump. Politicamente furba, è stato troppo vicina e accondiscendente in un primo momento. Ucraina, Zelensky su Facebook scrive: è di fondamentale importanza che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte dei nostri alleati, la Russia è solo incoraggiata a continuare a squarciare gli edifici residenziali. Gli Stati Uniti e Europa hanno abbastanza forza per fermare questo terrore, rifiuta von der Leyen. Kiev ha urgente bisogno di difesa aerea, più pressione su Mosca. Ne parleremo al vertice della NATO. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull'intera regione. Secondo le autorità locali, i raid aerei hanno ucciso almeno 10 persone nella regione. Nella capitale almeno 9 persone sono morte e 46 sono rimaste ferite, lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev. La cronaca inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino ad un'ora e la soppressione di diverse corse. Quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri che possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate. Scattato per lavori all'alta velocità lo stop al nodo di Firenze. Andiamo nel Regno Unito, si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor. Il principe ribelle Harry è atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni. Sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo III a Buckingham Palace. Ha risonato oggi un portavoce del duca di Sussex, trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020, precisando che Harry ha accettato l'invito di suo padre. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dai figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham. In chiusura mondiale di calcio, è finita con il punteggio di 3-2 la partita disputata a oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico nella notte ora italiana. La squadra di Kane, autore di un gol su rigore, ha combattuto contro la maledizione della Zecca e grazie a due reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo minuto. La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar su rigore. Ci ho provato, ora è finita, ho finito qui le parole del giocatore brasiliano. Ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro finisce. Il commento di Carlo Ancelotti alla partita persa è l'inizio di una nuova avventura, ma la Federcalcio brasiliana gli ha rinnovato la fiducia. Oggi in serata ora italiana big match Spagna-Portogallo a notte fonda Belgio-Stati Uniti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
9: Summer is happiness.
10: Summer's coming up.
11: Summer is one of my favorite times of year.
8: Summer is here.
12: Happy summertime.
13: Oh.
8: I'm my number one station.
1: Torino International.

0: 356-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni, qualche addensamento pomeridiano su Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In serata e nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Al centro al mattino cieli del tutto soleggiati, al pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dalle zone interne ma senza fenomeni associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al sud e sulle isole al mattino tempo stabile ovunque con sole prevalente, nel pomeriggio temporali locali su Campania, Basilicata e Molise ma anche sulle zone interne di Calabria e Sardegna. Tra serata e nottata graduale attenuazione dei fenomeni con qualche innocuo disturbo nuvoloso residuo sui settori appenninici. Temperature minime stabili o in lieve diminuzione, massime stabili o in rialzo da nord a sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Crosetto, le persone passano, ma i rapporti con gli Stati Uniti restano. Zelensky ad Ankara, nostri partner, prendano decisioni forti. Guasto alla stazione di Milano, treno in ritardo fino ad un'ora. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo, dopo una pausa. Restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Dopo l'ultimo attacco di Trump a Meloni non ho avuto nessuna reazione. La cosa fondamentale è mantenere rapporti con un alleato fondamentale come gli Stati Uniti, ha detto il ministro della difesa Crosetto in diretta a Sky TG24. Le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere. Non ho pensato a nulla e ho guardato altro, ha concluso. Concetto ribadito dal ministro Piantedosi. I rapporti con gli Stati Uniti sono incrollabili. Trump, ignobile bullo da 4 soldi, ha scritto sui social il leader di Azione Carlo Calenda. Il sindaco di Milano Sala commenta: fa bene Melone ad ignorare Trump, politicamente furba, è stato troppo vicina e accondiscendente in un primo momento. Ucraina Zelensky su Facebook scrive: è di fondamentale importanza che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte dei nostri alleati, la Russia è solo incoraggiata a continuare a squarciare gli edifici residenziali. Gli Stati Uniti e Europa hanno abbastanza forza per fermare questo terrore. Ifeco von der Leyen, Kiev ha urgente bisogno di difesa aerea, più pressione su Mosca. Ne parleremo al vertice della NATO. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull'intera regione. Secondo le autorità locali, i raid aerei hanno ucciso almeno 10 persone nella regione. Nella capitale almeno 9 persone sono morte e 46 sono rimaste ferite, lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev. La cronaca inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino ad un'ora e la soppressione di diverse corse. Quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri che possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate. Scattato per lavori all'alta velocità lo stop al nodo di Firenze. Andiamo nel Regno Unito, si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor. Il principe ribelle Harry è atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni. Sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo III a Buckingham Palace. Ha risonato oggi un portavoce del duca di Sussex, trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020, precisando che Harry ha accettato l'invito di suo padre. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dai figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham. In chiusura mondiale di calcio è finita con il punteggio di 3-2 la partita disputata a oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico nella notte ora italiana. La squadra di Kane, autore di un gol su rigore, ha combattuto contro la maledizione della Zecca e grazie a 2 reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra, ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo minuto. La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar su rigore. Ci ho provato, ora è finita, ho finito qui, le parole del giocatore brasiliano. Ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro finisce. Il commento di Carlo Ancelotti alla partita persa è l'inizio di una nuova avventura, ma la Federcalcio brasiliana gli ha rinnovato la fiducia. Oggi in serata, ora italiana, big match, Spagna-Portogallo, a notte fonda, Belgio-Stati Uniti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
10: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: www.torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
19: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
7: Siamo tornati qui appunto alla scuola Professional Drum, quindi Professional 2.0, e siamo in compagnia di Francesca Lenzi. Ciao Francesca.
8: Ciao, ciao a tutti.
7: Ah, innanzitutto l'ho detto una cosa, bentornati su Radio Trio International, parla con Cosimo. Grazie per essere qui.
8: Grazie a voi, grazie a te.
7: Allora, questa volta si parla, abbiamo parlato nell'altra puntata con tuo marito di un concerto con Simona Bencini, questa volta invece si parla di Flower Festival, quindi il festival di Collegno che tutti ben conoscono perché è molto rinomato per i vari artisti che arrivano nelle serate d'estate, che una volta erano i punti verdi, no? Di Collegno.
8: Giusto.
7: Dove io anni fa ero venuto a vedere Fatia Bazar proprio nell'85. Allora, si parla di una serata del 12 luglio.
8: Sì.
7: Una serata che si chiama Lila Soul Fest.
8: Sì.
7: Raccontami un pochino che cosa andremo a vedere.
8: Sì, allora, Lila Soul Fest praticamente c'è già da diversi anni. Nasce da un'idea di Samuel Spallit. Quest'anno si è tenuto al Bunker il 23 maggio. E visto che la città di Collegno ci ha dato la possibilità a delle associazioni di fare dei concerti all'interno del cortile della lavanderia a vapore, visto che c'è appunto questo palco importante del Flower Festival, noi abbiamo deciso di presentare il Lila Soul Fest, che sarebbe praticamente uno spin-off summer del Lila, quello principale, dove ci sono artisti nazionali e internazionali conosciuti, mentre qui invece ci sono artisti più che altro locali. Però non è detto che ci sia qualche sorpresa, qualche ospite a sorpresa, anzi sicuramente.
7: Che arriveranno all'improvviso,
8: daremo all'ultimo.
7: Che non volete spoilerare.
8: Sì, daremo questa notizia all'ultimo.
7: Allora, come genere musicale?
8: Soul, funky, blues, okay. Rhythm and blues, sì. Okay. Sì, questo è il genere musicale che si fa al Lila Soul Fest.
7: Quindi non è solo soul, ma un po' tutto, quello che raccoglie,
8: sì,
7: poi anche quel tipo di musica.
8: Sì.
7: Anche perché la scuola, se non ricordo male, la scuola di canto che c'era qui era basata sul jazz.
8: Sì,
7: con Flora
8: sul jazz, ma non solo, anche pop, rock, ovviamente tutto nasce dal jazz e poi ovviamente
7: è come la danza che nasce tutto dalla classica.
8: Certo, infatti, giusto, giustissimo.
7: Allora, io consiglio innanzitutto di prendere biglietti. Dove possono trovare i biglietti?
8: Su MailTicket, trovare i biglietti su MailTicket. Tra l'altro, se li acquistano subito, c'è ancora una promozione a 10 euro, mettendo appunto Lila Soul, c'è questa promozione a 10 euro, mentre invece se acquisteranno i biglietti in serata costeranno 15 euro.
7: Ok. Cosa dici se andiamo a sentire qualcosa inerente alla serata?
8: Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo.
7: Va bene.
8: Bene.
7: Buon ascolto, ci ritroviamo subito dopo con Francesca Lenzi.

0: Olfano.
1: Siamo tornati con Francesca Lenzi. Francesca, allora, adesso c'è una regola, no? Che di solito nelle mie interviste si fa, nominare di solito chi ci lavora. Di solito quando io parlo di un disco si nominano tutti gli artisti che ci lavorano all'interno. Certo. In questo caso del live mi farebbe piacere presentare un po' chi ci sarà sul palco, oltre quelli che poi saranno a sorpresa.
2: Ok, qui li leggo perché sono in diversi, sono tanti, non voglio dimenticare nessuno. Ci sarà Jonathan, ci sarà la Funky Club Orchestra, Mazzarete, gli In Da Funk, Soul Brothers e poi, come ho detto, ci saranno degli ospiti speciali a sorpresa. Assolutamente sì. Permettimi però di ringraziare, devo fare assolutamente dei ringraziamenti, devo ringraziare intanto le associazioni che collaborano con me a questo progetto, che sono la CMS e l'Associazione La Ritmica, e poi devo ringraziare ovviamente la città di Collegno per il patrocinio e la città metropolitana.
1: Francesca, cos'altro dire? Lasciamo i saluti agli ascoltatori.
2: Certo, certo. Saluti e vi aspettiamo il 12 luglio al Lila Soul Fest.
1: Mi raccomando, come ha già detto lei, prendete i biglietti e se riuscite già prima. Ciao a tutti, prossima puntata, prossimo ospite.

0: Sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.
8: Here come

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
7: DJ Nick gives you the best